0: 93FM Radio.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo eternamente.